non sai perché sappiamo di so che ero vivo se so io asciuga l'aria non sciogli mai perché sei azzurro.